0: Mung sak pundakku tandai rosi katanya berlalang
1: lentemi seroni mix lentemi